0: Sì, conto di farlo. Cavina di fuoco 35, check yourself.
1: Cavina di fuoco 35, that's clear.
0: Cavina di fuoco 35, that's clear.